0: Piratona, 106.1, emitindo dende Algalá.
1: Venghino, signori, venghino, si affrettino, la carovana sta partendo!

0: siamo, beh.
1: Paola, lo so, dove andiamo?
0: Non lo so, guarda che faccia c'hai, minchia, sei sconvolta, marcia.
1: Amica, ma parli te o...
0: parlo io, che cazzo vuoi da me?
1: Ah, che faccia c'hai? Dove andiamo, dai?